la manale. Se mbualchoche takustia y tonale ama guanyaloa. Se mbualchoche miyot.